Sancriane cedi, pape et martiris, qui martiri palma in persecutione harci eredi Antonini, et luci vere accedi. Cordule,